0: 发射信号弹，
1: 是。好，怎么回事？进攻！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快

0: 成都佛罗伦萨小镇寻找意式元素，那真是太轻松了。徽章，还有这种门廊，到处都能够发现这种意式风格。那我们继续出发，下一个。看，我发现了什么？鸢尾花。那因为之前我去过意大利旅游，所以鸢尾花呢，我知道它是佛罗伦萨的市花。
1: 像中国的国花，青丁。哎，这个林子其实我个人觉得有中国的因素。
0: 谢谢。等等，怎么能少了意大利的 gelato？
1: 全部完成的怎么样呢？
0: 小菜一碟，你呢？战况如何？
1: 还行，那我还是找到了一些。
2: 恭喜两位顺利闯关！2022意大利共和国国庆招待会即将盛大开启，那么你们快前往现场吧。
0: 走吧，我们快去现场吧。Let's go。
3: Sicuramente la cultura, gli eventi culturali in generale sono degli strumenti estremamente importanti per costruire la conoscenza reciproca ed il dialogo fra l'Italia e il sud-ovest della Cina. Quando si parla di eventi culturali si parla appunto di una vastissima gamma, abbiamo giornate del contemporaneo,ed altro ancora. Tutte queste comunque sono stati eventi che hanno avuto un'ottima risonanza, un ottimo riconoscimento.
4: What we saw in China in the recent year was really impressive. The really fast and high quality development. In Italy, we still have very advanced technology, and China can ensure a very competitive supply chain. So if we put them together, also in terms of research and development, we can ensure a sustainable bilateral fair development, which is what we are looking for.
5: La Cina negli ultimi 10 anni ha fatto dei progressi incredibili sulla parte di sviluppo del sistema di innovazione, proprio per il sistema di innovazione. E la Cina sta sviluppando l'industria della robotica umanoide e non ad una velocità incredibile. Arrivare in Cina non è una cosa facile. Un portafoglio brevetti è consolidato sia per la Cina che per l'Europa e la disponibilità di fare joint venture con aziende cinesi.

0: Assessore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Questo è il nostro ospite speciale di oggi, l'assessore turismo e sport della città di Palermo, il signor Alessandro Anello.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È un grande piacere per me essere qui a Chengdu, alla Panda Location. Per me come assessore al turismo e per la città di Palermo è davvero un piacere essere presenti qui oggi. E peraltro siamo qui a Chengdu alla conference che è organizzata veramente bene dalla città di Chengdu, ed è un piacere davvero per quel che mi riguarda essere presente qui ed ammirare questo bellissimo parco con tutti questi panda che sono veramente unici al mondo, e mi piacerebbe tanto poterli vedere a Palermo.
0: Palermo e Chengdu sono città gemelle, e quindi secondo lei quali sono i fattori comuni, le parti in comune tra queste due città?
1: Intanto certamente sono due città che possono avere tantissimi tratti in comune, dallo sport al turismo, per certi aspetti il fatto che siamo gemellati insieme, portiamo avanti e possiamo portare avanti anche attività culturali, penso per esempio a quello che stiamo promuovendo quest'anno qui a Chengdu con Timeless e la mostra di Silvio Porcionato. Devo dire momenti di cultura che possono coniugare e fare stare insieme queste due belle città.
0: Molto interessante, allora sarebbe interessante anche andare a visitarla.
1: Andiamo!

0: Nico， 我觉得 Sylvia 的展真的特别的吸睛。你看，通过这些画像上面人物的表情、动作、神态，虽然我们的语言或者我们的文化背景不同，但好像我读懂了他们的内心。
1: 就他2013年在西西里当代艺术博物馆举办了一个巨型的装置艺术展览。
0: 他通过艺术和巴勒莫结缘，这次呢又把这些作品带到了四川。我们来看看这次他有没有什么全新的感受呢？
2: Questa mostra si chiama Timeless perché volevo raccontare qualcosa che va oltre il tempo. Sono tre progetti diversi che hanno l'obiettivo comune di raccontare il dialogo tra memoria, tra immaginazione e memoria, il tutto sospeso tra passato, presente e futuro. La città mi piace tantissimo, ma soprattutto ho trovato un'accoglienza incredibile. Il museo e il consolato mi hanno aiutato in questa impresa, ma in passato c'è la mia prima mostra in un museo, la mia prima mostra fatta grazie ad un museo in Italia è stata il Max di Catania, che è il Museo d'Arte Contemporanea Sicilia, e quindi in un certo senso è un po' come se fosse una seconda casa.
3: E quando più di un anno e mezzo fa abbiamo iniziato il percorso, abbiamo messo su la mostra, grazie alla signora Milizza, grazie chiaramente all'artista, abbiamo deciso di arrivare qui a Chengdu. E riuscire a mettere in piedi una mostra così bella è stato veramente importante. Certamente grazie al gemellaggio che abbiamo con la città di Chengdu dal 1999 abbiamo anche iniziato un confronto tra le università, per esempio, e abbiamo messo già in piedi un interscambio con degli studenti e contiamo ovviamente di ampliare il confronto con la città di Chengdu sia sotto l'aspetto turistico che sotto l'aspetto sportivo soprattutto. Quindi mi auguro che davvero queste collaborazioni possano crescere sempre di più di anno in anno ed è veramente lodevole.